0: Et nous continuons avec un deuxième titre de Claudio Picarella, mais je ne sais pas dire le titre, moi.
1: Non mi pare vero. Forse così con Totò. Se l'angelo più forte si sta da Napoli e Napoli chiagna, nessuno le può somigliare, nessuno come a te. Tu sei stato un re Napoli e nessuno te può mai scordare.